Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobicon più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Pixies. Walking white nuts. I'm gonna make it.

ولا الداخل

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

Una batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite.

l'abisso e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Grazie.

4 orecchie elettroniche, 4 conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. 4 manopole, 4 respiri, 4 microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. 4 microfoni per 4 musicisti, 4 orecchie elettroniche che catturano 4 anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: Ehi ciao.
1: Ehi ciao.
2: Ehi ciao.
3: Ehi ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

chamene mounou. You ba chamene mounou.

la mémoire et le souvenir pour redonner.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso, per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato in una tana, seguiamolo!

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
4: teatro,
5: radio,
6: giovani,
7: musica,
8: arte,
5: danza,
9: contemporaneo,
10: memoria.
11: Keep it with radio!
12: Buongiorno ragazze e ragazzi, bentornati alla nostra quarta puntata della stagione. Noi siamo sempre Keep Fit with Radio, l'attività radiofonica associata al Fit Festival. Il Fit Festival è il festival internazionale del teatro e della scena contemporanea e si rinnova con costanza dal 2005, trasformando la città di Lugano ogni anno in un vero e proprio palcoscenico. Alla sua 35esima edizione il FIT è diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ci presenta degli spettacoli legati al tema delle strutture che ci vengono imposte dall'alto, generando sintomi di una società sulla via del decadimento. All'interno del FIT c'è anche il progetto Keep Fit with Radio, un progetto giovanile. Si tratta di una voce critica giornaliera in cui raccogliamo testimonianze per offrire al pubblico uno sguardo fresco sul festival e avvicinare i giovani ticinesi al teatro. Siamo un gruppo di giovani fra i 16 e i 22 anni e ogni giorno andiamo in onda su Radio Gwendoline con un mini studio radiofonico pop-up allestito al centro del FIT al Grande Caffè Bistrò di Lugano. Durante la stagione avrete modo di conoscerci tutti.
13: Oggi in redazione siamo Teresa, Irma, Cata, Daphne, Elisa e Sofia in regia. Come giuria vediamo ogni giorno gli spettacoli del festival, decretando un vincitore della sezione del concorso Young and Kids, e questo collaborando anche con il progetto Reste Fit, ovvero un gruppo di over 65 che costituiscono la giuria dei saggi, che ci aiuterà con il decreto del vincitore. In questo modo si crea un interessantissimo scambio tra due diverse generazioni. La stagione di Keep Fit with Radio di quest'anno si chiama Svegliamo, e oggi il velo che vi togliamo è il velo delle aspettative che ci impone la nostra società. In quanto lo spettacolo che abbiamo visto stamattina, di cui vi parleremo più tardi, si focalizza proprio su questo, sul fatto che comunque non dovremmo cambiare noi stessi per piacere a qualcun altro. Adesso vi lasciamo ascoltare un pezzo che abbiamo scelto per voi, Friends di Don West. Buon ascolto.

0: Questa era Friends di Don West. Noi oggi siamo andati a vedere Bella Bellissima di Arte Fox Teatro. Uno spettacolo Young and Kids, Young and Kids che ci è piaciuto tantissimo, ma ve ne parlerà meglio Daphne con la sua fantasticissima recensione.
1: All'arve spiegone.
2: Io e alcune delle ragazze del gruppo The Fit Festival questa mattina abbiamo partecipato ad uno spettacolo intitolato, come è stato detto prima, Bella Bellissima. E che spettacolo! Prima di dirvi come l'ho percepito, trovo sia giusto farvi un riassunto un pochino più tecnico, così da capire bene come questi concetti, ad esempio, a me abbiano colpito. Lo spettacolo viene presentato come un racconto aperto a tutte le età, dai più piccoli, per un minimo di 3 anni, sino agli anziani. Questo potrebbe un pochino spaventare, ma in realtà apre quasi un ventaglio di possibilità e domande che sorgono spontanee, come la paura di essere troppo grandi o troppo al di fuori del contesto. È normale, bisogna semplicemente andare e mettersi allo stesso livello di chi si è intorno, senza pregiudizi di età diverse. Infine, in sala eravamo praticamente tutti umani. Quando sono entrata, ammetto che anch'io non sapevo davvero che cosa aspettarmi. Pensavo aver visto qualcosa che mi sarebbe piaciuto, ma non così tanto. Una storia semplice, dalla creazione di una strega nata da una pozione magica quasi casuale. Perché si sa, le streghe nascono dai calderoni e dalle pozioni magiche. In questa pozione ci fu un piccolo sbaglio nel dosaggio di alcuni ingredienti. La lacrima di miele, cioè la dolcezza, fu aggiunta con troppa enfasi. Questo portò allo sviluppo di una strega quasi empatica e unica, nata quasi per errore. Noi da spettatori vediamo la sua crescita. Come detto poco fa, dalla nascita sino allo sviluppo, dove vediamo la strega affrontare tante piccole sfide che portano a migliorarsi. Da piccola ha tanta voglia di scoprire, e da sola va, vola nel cielo, conosce un orco e si innamora di lui. E lui vive con lui vive tante avventure nel cielo, nello spazio, nel mentre cresce. La strega ora è grande, Orco le chiede un appuntamento, al chiaro di luna. E come si possa immaginare, l'appuntamento tra la strega e l'orco è a mezzanotte, in un luogo lontano. Durante il tragitto le si presentano 3 situazioni di animali del bosco che le consigliano di farsi bella per l'orco e di cambiare il suo aspetto. Lei purtroppo per fortuna si fa influenzare, quindi cambia il suo abito, cambia i suoi capelli, cambia il suo naso, tutto. Cambia muta, non perché davvero lo voglia, ma perché viene influenzata. Arriva l'appuntamento con Orco, non si riconosce più. In questo esatto momento capisce che si è persa. Ogni situazione l'ha resa più distante da se stessa, e questa cosa l'ha percepita. Orco non riconosce strega, la caccia via. Lei si rende conto che Orco non la desiderava con capelli perfetti, vestito luminoso e naso piccolo. Anzi, la desiderava proprio con naso imponente, vestito vissuto e capelli arruffati. Nelle sue diversità, vede unicità. Lo spettacolo finisce con lei che si rende conto di questo. L'appuntamento al chiaro di luna non va bene. Torna a casa, si guarda dentro e si chiede chi sia diventata. Torna ad essere se stessa. Con le creature che durante il suo percorso l'hanno fatta sentire sbagliata, crea una succulenta zuppa. Invita Orco a un nuovo appuntamento. La risata di leggerezza è avvolta dal profumo della zuppa che inonda casa. Felicità nell'aver realizzato che essere se stessi vale più di qualsiasi altra cosa. Personalmente ho amato come è stato presentato lo spettacolo, perché il concetto era intrinseco ma allo stesso tempo semplice. Vedere come 3 generazioni abbiano potuto cogliere lo stesso concetto a seconda del proprio vissuto è stato stupendo. Il primo esempio che mi viene in mente è che all'inizio dello spettacolo, durante alcune scene, l'emozione preponderante per i bambini, ad esempio, era la paura, mentre per i giovani e gli anziani era quasi come se sapessero già come gestirla. Il bello però è come lo stupore e la magia ci abbiano avvolti tutti quanti, nonostante le età differenti. In particolare mi è rimasta in mente una frase che ha detto la Lupa, una persona che ha incontrato durante il viaggio strega, Nel viaggio verso Orco, Strega incontra la lupa. La lupa le dice che la luna fa splendere solo chi brilla. Fa sentire Strega estremamente sbagliata, perché lei è cupa, veste di nero ed è come si possa immaginare una strega. Purtroppo si sente debole e non riesce a capire che è proprio quel buio che la rende magica e la fa splendere. La magia di essere diversi. Questo mi fa pensare anche a come questo confronto tra magia e realtà in verità non sia poi tanto distante. Noi viviamo queste situazioni, meno estremizzate ovviamente, però le viviamo. Ciò mi ha portato a chiedermi e a chiedervi: davvero vale la pena ascoltare le persone che di te conoscono ben poco? Io mi sono risposta, e la risposta è ovviamente no. Non vale la pena, siamo ciò che attiriamo e attiriamo ciò che siamo. Strega ad Orco non piaceva più, quando si era persa. Non piaceva nemmeno a se stessa. Difatti non riusciva nemmeno a riconoscersi allo specchio. Oltre al concetto stupendo, la scenografia, i personaggi, le marionette, gli effetti speciali e gli attori mi hanno fatto entrare in un mondo quasi surreale, dove ogni idea ha preso vita. Ho potuto davvero toccare la magia, sembrava quasi stessi sognando. Forse era la magia del teatro, non so, data dagli attori energici che relazionavano con un pubblico super curioso. Nulla mi ha dato fastidio, non mi ha dato fastidio quando i bambini hanno pianto, quando gli anziani hanno riso, perché faceva parte anche quello dello spettacolo. Non lo so, so solo che è stato fantastico, vi invito a fare più esperienze del genere perché fanno davvero crescere. Il teatro è un grandissimo spazio sicuro e ci insegna a fermarci, tornare a sognare. Una magia, una sensazione comune, dalla prima all'ultima persona in quella sala ci ha avvolto. Può aver dato oppure tolto. Questo non posso saperlo, perché non posso sapere che cosa hanno provato gli altri guardando lo spettacolo, però so solo che a me è piaciuto davvero tanto.

0: Grazie mille, Daphne, che hai estrapolato l'essenza dello spettacolo benissimo. Inoltre, dopo, siamo riusciti a chiedere a tre bambini cosa hanno pensato dello spettacolo. Quindi noi vi lasciamo alla bellissima intervista che hanno fatto Teresa e Dharma.
1: Secondo me sì, secondo me, cos'è che mi chiedi se fosse tutto magico? Allora.
2: Sì, per vero.
1: Allora, secondo me era magico, però questo me lo devi dire, dai, secondo te era magico? No? E cosa, come pensi che funzionasse?
2: Le persone lo facevano.
1: Le persone che lo facevano, però un pochettino di magia forse c'era, no? Ti è piaciuto come spettacolo? Ti ha fatto paura? No?
3: Anche a me non mi ha fatto paura.
1: Anche a te non ha fatto paura? No,
3: per niente. Niente.
1: E qual era il vostro personaggio preferito?
3: Il lupo.
1: Il lupo? E il tuo?
4: A me non mi piacciono i lupi.
1: Non ti piacciono i lupi? E c'è un personaggio che ti è piaciuto tanto?
4: La scimmietta.
1: La scimmietta, oh. Sì. E te invece? Ti è piaciuto?
5: No.
1: Ti è piaciuto lo spettacolo, sì, eh? Qual è stato il tuo personaggio preferito?
5: Il topo.
1: Il topo? Erano super carini.
6: Quale dei due ti è piaciuto di più dei topini?
5: A me tutti.
1: A te?
6: Andate per favore.
1: Te ne è piaciuto più uno dell'altro?
6: O tutti e due tantissimo?
1: Tutti e due. Grazie mille. Allora, secondo me sì, secondo me era magia.
6: Molto magico.
7: È stato sì. Molto bello, vero?
1: Sì, sì, sì, sì. E grazie. Niente, grazie mille, grazie.
0: Ci scalda il cuore sentire le voci del pubblico giovanissimo, ma oltre ai bambini siamo riusciti a rubare un'intervista anche alle attrici, vi lasciamo quindi al loro intervento.
8: Ma hanno anche degli lati oscuri.
9: Io la strega, dopo che spaventi.
8: Sì, un po' sì.
10: Ora si spaventano di meno, di meno adesso.
11: Noi volevamo farvi queste tre domande, giusto? Se poi ce ne vengono altre ne faremo altre.
8: Ma poi all'inizio qualcosa di sconosciuto fa paura, poi sì, quando si comincia a conoscere fa meno paura.
12: Sì, sì, scusate che siamo abbastanza di fretta, che però un'ora e mezza dobbiamo essere in diretta.
8: Anche noi.
11: Allora, volevamo sapere un po' come è nata l'idea, capire da dove è partito un po' tutto, non so, perché sì. È comunque una cosa molto creativa e personale.
6: Allora, in realtà questo spettacolo è stato, voluto da Accademia Perduta, che è appunto il centro di produzione, Accademia Perduta Romagna Teatri e poi in seguito Artevox. È partito tutto da un libro illustrato, di cui la nostra regista Nadia Milani si era innamorata. Però diciamo che quella storia lì non ci bastava tanto per essere portata in scena, perché okay. Diciamo che parlava soprattutto dell'appuntamento con Orco di base. Però è la domanda che Nadia insieme a Beatrice Baruffini, la drammaturga, si sono fatte è: ma come nascono le streghe? E quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di improvvisazione in cui abbiamo cercato di capire come si può creare una strega, che cosa serve.
8: E poi la storia di cui, cioè, di questa storia illustrata di cui Nadia si è innamorata, parlava, cioè, è proprio il concetto anche di che cos'è che identifica un individuo, quindi che cos'è che ci identifica e che cos'è che non possiamo perdere per perdere noi stessi. Quindi anche questo è una cosa che ha acceso molto sia Nadia che Beatrice, e che è il tema centrale dello spettacolo.
6: Sì, sì, sì. E anche poi della conoscenza, cioè la strega come figura di sapienza, di saggezza, e non solo nello stereotipo della cattiva. E è una cosa che a noi piace anche particolarmente, il fatto che una strega nasca da tre mamme, diciamo.
11: Infatti così. La prossima domanda sarebbe stato: perché proprio tre persone? Cioè tre
8: il tre è un po' il numero perfetto.
6: Sì.
8: E tutto gira un po' sempre sul tre.
6: Anche per questioni tecniche, sì. Pratiche.
8: Infatti stavo cercando di...
6: Per le animazioni dei personaggi, dei pupazzi, tre è perfetto. Due sarebbe stato troppo poco.
11: È bello come però ci siete voi tre, le streghe nascono da tre mamme e così via. Cioè, tutto gira intorno al tre, forse.
8: Sì. Sì, perché sì, poi sì. Sono tre incontri prima di incontrare l'orco.
11: Sì, sì.
8: Sì, sì, il tre è un numero un po' magico.
6: Sì, il teatro sì, si usa sempre.
11: E poi volevamo sapere una domanda forse un po' più tecnica, quanto ci hai voluto per creare la scenografia, perché comunque era molto elaborata.
6: Sì.
11: E quanto passo avete impiegato? Quanto ci hanno impiegato gli altri, voi, l'idea, il bozzetto?
8: È stato un lavoro veramente di compagnia questo, quindi abbiamo, come diceva Eleonora, abbiamo lavorato su improvvisazioni, quindi dalle improvvisazioni abbiamo capito che cosa ci serviva, l'immaginario della regista dove poteva essere accolto dalla scenografa. Diciamo che il lavoro cioè il lavoro tutto sarà tecnicamente 3 mesi.
6: Sì, sì.
8: Poi
6: la costruzione della scenografia di Alessia Di Noi è stata poi anche portata avanti anche insieme alla costruzione dei pupazzi, ad esempio per la costruzione dell'orco hanno lavorato insieme, perché è parte integrante della scenografia.
11: Sì,
6: in realtà
11: sì, quello sì.
8: Grandissimo. Sì, la cosa bella di questo lavoro è che c'è proprio un immaginario che si vede in ogni dettaglio, dalla scenografia ai pupazzi di Noemi e... È curato, tutto, le musiche, sì, sì. Tutto fa parte di un immaginario che hanno dato Nadia e Beatrice, e tutti in squadra abbiamo sposato e l'abbiamo portato avanti. Sì.
12: Perfetto, grazie mille veramente.
8: Grazie a voi.
0: Grazie mille a Irma e a Daphne per l'intervista. Noi ci vediamo dopo la canzone che abbiamo scelto in tema allo spettacolo Bella Bellissima, ovvero Dreaming di Bruno Coulet.

0: Questa era Dreaming di Bruno Culè, una canzone dal film di Coraline. Ma adesso Elisa ci racconta il suo pianeta rosso, in cui parla di polipi e di crescita.
1: Perfetto, grazie mille Irma. Sì, allora questa mattina abbiamo visto questa strega che cambia il proprio aspetto secondo modelli creati da altri. E questo mi ha ricordato, è un paragone un po' strano, un po' divertente, scusate, ma mi ha ricordato di un animaletto di cui ho letto qualche settimana fa, cioè il polipo mimetico. Questo polpo, che praticamente vive negli estuari dell'Oceano Indiano e Pacifico, è infatti in grado di modificare il suo aspetto per assomigliare in forma e colore a più di 15 animali diversi. Cioè, per esempio, lui può appunto proprio modificarsi per assumere le sembianze di serpenti marini, pesci leone, sogliole, stelle di mare, meduse, granchi, e lo fa in modo da incutere la maggior paura al predatore che in quel momento lo sta minacciando. Quindi alla fine lo fa per proteggersi. E questo mi ha fatto pensare che forse è proprio per questo che anche noi ci trasformiamo a volte, cioè per proteggerci dal giudizio degli altri, dagli sguardi indiscreti. Come la strega e come il polpo, siamo così spaventati di non piacere da annullare le nostre caratteristiche alla fine. E questo in realtà è un po' da sempre, cioè da sempre ci sono precisi canoni di bellezza che nella storia sono cambiati, che però appunto ci sono

0: tutti noi di continuo, e questo non è per forza negativo, ma ci porta a muovere il nostro punto di equilibrio costantemente. Viviamo quindi sempre un po' come sospesi nel vuoto, senza mai davvero sapere cosa ci aspetta o cosa diventeremo. Il processo di crescere fa un po' male di per sé, in una società pressante diventa ancora più avventuroso. Proprio in questi giorni in radio stavamo un po' scherzando, mi stavano tutti prendendo un po' in giro su come ogni giorno arrivo vestita in modo mega diverso. E proprio per questo, perché alla fine il mio stile forse ancora non è che l'ho molto trovato, ed è vero che probabilmente il mio modo di vestire cambia in base al contesto, alle persone che mi stanno intorno. Mi piace un po' inserirmi e prendere qualcosa dall'ambiente, farlo mio, ma non la vedo per forza come una cosa negativa. Alla fine siamo l'esperienza che viviamo, e forse non è sempre necessario definirsi in una categoria, limitarsi a uno stile. In questa tempesta che la crescita, mi piace però pensare che il nostro cuore, la passione che mettiamo in quello che facciamo, siano un po' la costante, no? Il faro guida che ci può rendere davvero belli, bellissimi, come il titolo dello spettacolo. Vorrei quindi concludere con una frase che mi piace tantissimo, del novellista americano Francis Scott Fitzgerald, che scriveva: era bella, ma non come le ragazze sulle riviste. Era bella per il suo modo di pensare, per le scintille nei suoi occhi quando parlava di qualcosa che amava, per la sua capacità di far sorridere le persone intorno a lei. Era bella nel profondo della sua anima.
1: Grazie mille Elisa. Grazie mille Elisa per il tuo prezioso intervento, ma adesso Kata ci leggerà Il pianeta rosso di Dharma, che purtroppo doveva tornare a scuola prima della puntata, ma la salutiamo di cuore.
2: Lo spettacolo mi è piaciuto davvero tantissimo e sinceramente ha anche superato le mie aspettative. La cosa che mi è rimasta di più è stata proprio la sensazione di magia che mi ha lasciato. Mentre lo guardavo, mi è sembrato di tornare un po' bambina, a quando con mio fratello guardavo i Puffi, Peter Pan e Harry Potter, con tutti quei mondi fantastici in cui riuscivo a perdermi completamente. Anche solo leggere un libro o guardare un film di fantasia mi faceva entrare in un altro mondo, e durante questo spettacolo ho provato di nuovo quella stessa sensazione. È stato come ritrovare una parte di me che crescendo avevo un po' lasciato da parte. Le scenografie erano davvero stupende e secondo me hanno reso tutto ancora più incantato. Per me è stata un'esperienza davvero speciale, perché per un po' mi ha fatto dimenticare la realtà e mi ha fatto tornare a 10 anni fa, quando ogni cosa per me era magica. Penso sia davvero un peccato che crescendo perdiamo l'immaginazione e il sentimento di incanto nei confronti del mondo, che purtroppo si affievolisce. Oggi, però, la compagnia Artevox è riuscita a far tornare in me tutti quei ricordi.
1: Grazie mille Dharma per aver scritto questo pianeta rosso e per Kata per averlo letto per lei. Ma adesso, prima di lasciarvi la canzone, siamo riusciti a rubare uno dei nostri saggi per fargli un paio di domande. Innanzitutto, ciao Rossana.
3: Ciao. Grazie per questa possibilità.
1: Assolutamente, è un piacere nostro. Grazie appunto per concederci questo momento. Volevamo iniziare col chiederti: come ti pare questo progetto fino adesso? Ti stai trovando bene?
3: Benissimo. Per la visione degli spettacoli. Però no, prima metterei il contatto umano con il mio gruppo delle sagge, perché ci sono veramente, anche tra di noi c'è la leggerezza che c'è nei bambini quando guardano lo spettacolo, c'è la genuinità, lo stupore, quindi il contatto umano col gruppo giovanissimi che proprio mi donano energie a go go. E lo scambio è molto bello anche con voi, quindi prima cosa rapporti umani meravigliosi, e poi ovviamente quello che ci danno gli spettacoli, perché anche lì, soprattutto per me, guardare quelli per bambini e a contatto coi bambini, sentire le loro reazioni, la loro partecipazione, il loro entusiasmo, è bellissimo e imparo tanto anche da loro. E poi questi spettacoli, almeno quello di oggi, poi mi è piaciuto tantissimo, bella bellissima, che ho proprio rivisto un po' di percorso, non sono solo favole per bambini ma sono anche favole per grandi.
1: Ecco, bene, visto che ci hai già anticipato la seconda domanda ti volevo fare, io direi di saltare già all'ultima domanda. Io ti volevo chiedere se hai un messaggio per i nostri ascoltatori magari più giovani che vogliono magari anche avvicinarsi al mondo di teatro. Cosa gli consiglieresti per effettivamente diventare un pubblico di teatro?
3: Dunque, prima di tutto accostarsi con la curiosità, come ci si accosta a ogni esperienza nuova. Liberi vuoti, leggeri.

0: e pronti a cogliere e quello che ti arriva, perché magari puoi apprezzare uno spettacolo, magari no, però anche su di me c'è un effetto al momento e poi c'è un effetto nel tempo, quindi comunque ti lascia veramente tanto il teatro.
1: Bene, grazie mille
0: Grazie a
1: veramente.
0: voi,
1: Ti lasciamo andare
0: grazie,
1: a continuare a mangiare.
0: grazie mille,
1: E
0: buon
1: noi adesso
0: lavoro.
1: vi lasciamo con un po' di musica. Questa è Amore Disperato di Nada. Buon ascolto.

0: Questo era Amore Disperato di Nada. E noi torniamo da voi con un invitato specialissimo. Oggi abbiamo qui con noi Alan Alpenfeld, che ci conciderà una breve intervista sul progetto di Sentieri Selvaggi di quest'anno. Ciao Alan, ti lascio nelle mani di Daphne, che ti farà una qualche domanda.
1: Ciao.
2: Ciao, allora la prima domanda che ci teniamo a farti è: perché hai deciso di partecipare a questo progetto e che cosa ti ispirava nel lavorare con i giovani?
1: Io lavoro da tanto con i giovani, soprattutto con dei progetti radiofonici, meno teatrali, meno performativi, e ho creato dei progetti di radiofonia giovanile. E quello che mi ispira molto è sempre in qualche modo imparare da loro, cioè da voi, questo. E poi vabbè, è stata una commissione anche da parte del FIT di lavorare a Sentieri Selvaggi, quindi mi hanno invitato a proseguire, se vuoi, il lavoro di Camilla Prini.
2: E che come hai scelto i temi principali su cui basare lo spettacolo?
1: Ho pensato all'adolescenza e ho pensato quindi anche alla mia adolescenza. Io ho 44 anni e nella mia adolescenza mi ricordo che i videogiochi erano molto molto presenti, non per tutti magari, però mi ricordo che proprio c'era un momento in cui mi era stato regalato la console, che era penso la prima volta nella storia che le console dei videogiochi entravano nelle case delle famiglie, e quindi c'era questo aspetto privato di giocare, e quindi anche il tempo diventava molto più intenso e più lungo, no? Quindi non è che tu giocavi solamente un momento per un franco, due o cinque franchi, ma potevi giocare per ore e ore. E quindi questo aspetto qua, proprio di quanto siamo stati legati ai videogiochi, di quanto ci hanno anche in qualche modo, penso, plasmato, sia dal punto di vista delle storie, ma anche dal punto di vista proprio della meccanicità del gioco con le dita, di scoprire come risolvere tutta una serie di misteri. Non so, qualcosa è successo lì, e quindi mi sono detto: chissà come sono i videogiochi oggi e cosa significano per gli adolescenti e le adolescenti di oggi.
2: E come hai conciliato tutte queste necessità di ottenere un risultato finale con questo bisogno di creare il percorso e il sentimento di un gruppo?
1: Aspetta, mi puoi ridire la domanda?
2: Come hai conciliato la necessità di ottenere un risultato finale con il bisogno di creare un percorso e il sentimento di gruppo?
1: Questo è stato è stato molto difficile, perché cioè trovo che il tempo necessario per conciliare un percorso, conciliare perché ci sia un percorso davvero co-creativo e un percorso insieme, ci vuole tantissimo tempo. E io dovevo anche comunque portare a termine un lavoro, un lavoro con certe caratteristiche. E quindi così è stato. Ho provato a creare dei workshop dove insieme con chi ha fatto Sentieri Selvaggi, quindi un gruppo di giovani tra 15 e 22 anni, dove abbiamo un po' guardato la storia dei videogiochi, abbiamo disegnato degli avatar, abbiamo immaginato delle utopie su cui creare dei videogiochi. Mondi nuovi, mondi futuri.
2: E tutte queste cose rientrano poi nello spettacolo?
1: Come?
2: Tutte queste cose rientrano poi nello spettacolo? O...
1: Assolutamente. Quello che il pubblico verrà ad esperire, quindi l'esperienza che farà, sarà un percorso attraverso tre stadi della vita: l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. L'infanzia è un po' legata alla mia biografia, quello che ti dicevo prima, quindi il mio rapporto con i videogiochi, che in realtà è il mio rapporto con i miei genitori, è una famiglia, diciamo, negli occhi di un bambino perfetta, che a un certo punto si disintegra, quindi un mondo perfetto che si disintegra, e quindi un bambino che cerca di rimettere insieme le cose, ma non ce la farà mai. Poi l'adolescenza, che l'adolescenza diciamo è proprio il centro del lavoro, dove i giovani che hanno fatto il percorso hanno raccontato le loro utopie e raccontano i loro videogiochi, hanno creato anche dei videogiochi, quindi hanno proprio creato i disegni, i meccanismi, le meccaniche, e ci sono queste cinque tende dentro cui il pubblico entra e ascolta le motivazioni filosofiche e i pensieri dietro il perché creare i videogiochi per queste utopie. Quando parliamo di utopia parliamo di distruggere i confini, riportare l'amore sulla terra, eliminare l'abuso e ritrovare se stessi, okay? E quindi tutto questo il pubblico fondamentalmente potrà avere come se fosse una conversazione con i punti di vista sul mondo di tutta una serie di adolescenti tra i 15 e i 22 anni.
2: Ma alla fine siete riusciti a sviluppare anche i videogiochi oppure solo le tende con...
1: Allora, inizialmente la performance dovevano essere i videogiochi, poi dopo abbiamo capito che per fare dei videogiochi comunque ci vuole tanto tempo e quindi i videogiochi ci sono, ma sono diventati sotto forma di gameplay, che è un'altra forma anche culturale del mondo dei videogiochi, dove su YouTube le persone guardano altri che giocano. Sì. E commentano, e quindi c'è questo aspetto in cui le persone possono comunque vedere il risultato dei videogiochi nel mentre ascoltare diciamo le motivazioni che stanno dietro. Beh, sì, questo.
2: Avete dovuto adattarvi anche voi alle tempistiche.
1: Alle tempistiche, alla produzione, eccetera, queste cose qua. Sì.
2: La domanda è: che cos'è che ti piace di più nel percorso di questo progetto e cosa invece faresti in maniera un pelino diversa?
1: Ok, quindi quello che mi è piaciuto di più. Non ti saprei adesso dire una cosa in particolare, però quello che ho trovato molto molto molto bello è stato quelle volte in cui abbiamo effettivamente potuto immaginare insieme, quindi esplorare tutta una serie di idee e poi prendere le idee, trasformarle, adattarle alla performance. Poi cosa che mi hai chiesto anche? Che cosa...
2: Cosa faresti diversamente?
1: Ma avrei io, quello che se potessi riniziare, quello che farei è passare 4 mesi prima di iniziare un percorso così intenso a semplicemente andare a vedere delle mostre, andare a fare dei piccoli viaggi, a camminare in montagna, per poi dopo sì, sviluppare delle idee insieme a loro.
0: Grazie mille ad Alan per averci concesso questa intervista, ma noi abbiamo la grande fortuna oggi di avere 3 ragazze che hanno partecipato al progetto. Quindi ciao Irma, ciao Cata, adesso vi farò una qualche domanda.
3: C'è anche Elisa,
0: Sì, scusate.
3: Ecco. Siamo in tantissime quest'anno, in realtà mancano anche altre 2 ragazze che hanno fatto sentieri? Sì, Timmy e Sera,
2: sì,
3: giusto?
2: Sì, del gruppo di Kiffy Tree Radio.
3: Okay. Esatto.
0: Scusami Elisa. Allora... Forse una qualche domanda sì, sarà anche ripetitiva, però comunque io ve le faccio così vediamo anche il lato diverso della medaglia. Allora, la prima domanda è: che progetto avete ideato? Quindi se vi va parlatene un po', parlate piuttosto.
3: Io direi parti tu, Elisa.
2: Oh mamma, okay.
3: Che mi sembri sul pezzo su sta cosa.
4: Sempre sul pezzo, ma vabbè, in realtà ho già un po' spiegato Alan, però comunque il risultato finale è un'installazione, quindi un'opera d'arte diciamo molto interattiva, dove proprio il pubblico è coinvolto in prima persona, cioè proprio si entra in questa stanza e si devono fare e osservare, ascoltare delle cose, e in questa stanza poi si potrà riflettere diciamo sul tema, partendo dai videogiochi, di creare un mondo ideale. Noi appunto in quest'anno abbiamo tantissimo riflettuto su cosa vorremmo inserire nel nostro videogioco ideale, se potessimo creare un videogioco di un mondo fantastico come lo vorremmo. E quindi in questa installazione, che vabbè non vi voglio spoilerare troppo perché dovrete tutti venire ad ascoltare, a sentire, a vedere il nostro spettacolo, però sì, in vari modi, entrando un po' nei nostri mondi che poi rappresentano le nostre teste, si cerca di capire come sarebbe un mondo ideale.
0: Come mai, com'è che è nato questo progetto?
5: Allora, quando dovevamo iscriverci per Sentieri Selvaggi, nel form che dovevamo scrivere tutte le nostre informazioni c'era già un input che sarebbe stato concentrato sui videogiochi, e quindi è nato già prima quasi del nostro intervento l'obiettivo finale, ovvero i videogiochi. Poi dopo insieme abbiamo realizzato le cose.
0: Va bene, grazie mille. Potete dirmi un po' com'è che vi siete trovati nel gruppo?
3: Allora, all'inizio c'è stato un po' di timidezza in realtà tra tutti, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio anche a diventare abbastanza uniti come gruppo, anche perché siamo praticamente subito stati lanciati direttamente nel progetto. Però dopo, soprattutto durante la residenza che abbiamo fatto a Faido per 4 giorni, ci siamo tutti legati tantissimo ed è stata veramente un'esperienza speciale, onestamente. E voglio molto bene a tutti i miei compagni, non so se per magari voi due è stato qualcosa diverso, ma mi sono divertita tantissimo con voi a lavorare, quindi...
4: Sì, veramente anche per me è stessa esperienza. Il gruppo è super importante in un progetto di questo tipo, perché chiaramente, cioè, ci sono tanti momenti di leggerezza dove è bello poter stare bene fra le persone che ti circondano, però poi un progetto così ha senso quando puoi veramente aprirti con le persone che condividono questo percorso. E appunto, come diceva Irma, è stato molto graduale, però alla fine penso che davvero abbiamo raggiunto un buon comfort fra di noi.
3: Sì, con un paio di perdite, ma alla fine ci siamo arrivati, dai.
4: Noi siamo ancora qua.
3: Esatto, esatto.
0: Come avete fatto a dividervi i lavori? Come vi siete organizzate?
3: Vuoi andare tu?
4: Vai, vai.
3: Ok, dai. Dopo uno dei primi incontri avevamo già più o meno stabilito quello che avremmo, cioè gradualmente avremmo lavorato, quindi avevamo iniziato a lavorare su delle utopie. Essenzialmente ognuno ha scelto l'utopia che gli sembrava più, che gli stava più a cuore, e poi abbiamo iniziato a lavorare così in gruppi. Cioè, per esempio, io ho lavorato con Kata sul nostro videogioco e sulla nostra tenda, però c'erano anche gruppi molto più grandi. Noi eravamo forse il gruppo più piccolo, quindi era un po', appunto, a me piace questo argomento, mi ci metto dentro, e poi era anche abbastanza libero, quindi se a una certa dicevi ah cavolo quel videogioco sta venendo molto bene, potevi andare ad aiutare, a dare anche te spunti, quindi è stata una cosa abbastanza decisa, però allo stesso tempo molto libera, ecco.
4: In più, se posso aggiungere, siamo tutti ragazzi con competenze e background mega diversi. Principalmente ci sono alcuni di noi che sono super bravi a disegnare, come la Kata, qui presente Kata, che ha fatto tantissimo in questa direzione. Io invece sono abbastanza negata, quindi ho cercato di concentrarmi più sulla scrittura, come penso anche te, Irma.
3: Sì, sì.
4: Quindi, appunto, a dipendenza di cosa siamo bravi a fare e cosa volevamo effettivamente fare, ci siamo suddivisi il lavoro.
0: Molto bello, grazie mille. Era il primo progetto del FIT che facevate?
6: Per me, no. So che per tipo Elisa sì.
4: Sì.
6: Per Irma invece no, è stata la prima volta che ha fatto Sentieri, ma con la radio era senior,
3: esatto.
6: Lei. Mentre io ho fatto entrambi già. Quindi ho fatto l'anno scorso Sentieri Selvaggi e l'anno scorso Keep It With Radio e quest'anno Sentieri Selvaggi e Keep It With Radio.
0: Fantastico, grazie mille. E posso chiedervi anche che cosa ha suscitato in voi tutta questa esperienza, se avete avuto la possibilità di esprimervi e avete trovato anche il vostro spazio appunto all'interno di questa esperienza?
3: Allora, devo dire che è stato anche abbastanza un tema riuscire a trovare il proprio spazio in un progetto del genere, perché dal momento che eravamo soprattutto all'inizio in così tanti, con tutti i personalità completamente diverse, background diversi, c'era un punto in cui bisognava lottare per riuscire a prendere parola, però dopo un po' siamo riusciti anche a ridimensionarci, e devo dire che è stato un progetto su questo punto di vista molto ricco, cioè abbiamo tutti imparato tantissimo e secondo me siamo tutti riusciti a esprimerci in diversi modi, nel modo ovviamente in cui ognuno se la sentiva, c'è chi si è espresso di più in modo più intimo, chi di meno. Però secondo me proprio a livello di espressione artistica e anche personale, da quel punto di vista non ha avuto tanti problemi questo progetto.
0: Ok, fantastico. Voi due avete qualcosa da aggiungere? Ok. Allora vi ringrazio tantissimo e adesso vi facciamo ascoltare Fairy Fountain di Legend of Zelda e poi partiamo con la nostra tavola rotonda in cui uniamo gli spettacoli con il tema delle aspettative della società. Grazie mille.

0: Avete appena ascoltato Fairy Fountain di Legend of Zelda. Adesso andiamo con la nostra tavola rotonda. Oggi direi che parliamo un po' del tema in generale di questa puntata, quindi anche del titolo, quindi come ci sentiamo influenzati dalla società, ma anche dai canoni di bellezza, sfumature dell'identità, con i giovani, per noi giovani ci sono aspettative diverse o come possiamo scappare da queste pressioni attraverso l'arte. Qualcuno vuole già iniziare a parlare o...
1: Allora, io sento che comunque siamo molto influenzati dalla società e molto spesso sono limiti che ci mettiamo appunto anche noi dal momento in cui sentiamo di dover aderire a determinati canoni. Molto spesso io trovo che c'è quasi un tentativo di rendere tutti il più simile possibile, cercando un po' di farci quasi con lo stampino, in quanto c'è magari la caratteristica del, non lo so, dei capelli lisci, che deve essere dei capelli lisci, lunghi così, a cui bisogna aderire, e ci sono diverse cose, e spesso devo dire che sono cose legate anche alla personalità, quindi io legherei molto questa cosa comunque al fatto del non lasciare spazio nemmeno all'espressione personale, nel senso che secondo me non ci sono nemmeno così tante versioni che sono considerate ideali. Sì,
0: sono d'accordo, anche perché già semplicemente guardando noi giovani, come praticamente ci sono quasi dei gruppi, quasi del, come una mia amica le aveva chiamati poco fa, delle micro comunità in cui ci sono i Maranza, ci sono le Clean Girl, ci sono gli alternativi, ed è una serie proprio di gruppi del genere che anche cioè anche nell'identità propria devi comunque inserirti in uno di questi gruppi, cioè non c'è effettivamente un essere proprio che si distingue da altre persone, siamo tutti sempre quello è una persona alternativa, quello è un Maranza, quello è un Secchione o cose del genere. Poi vabbè, scusate se magari le parole che ho detto sono offensive, però è un pochino come li chiamiamo noi, cioè sono un pochino i nomi di questi gruppi, perché alla fine secondo me soprattutto anche negli ambiti scolastici e nelle istituzioni del genere riesce tantissimo a trovare queste differenze, e vengono proprio marcate dal momento che di solito queste persone rimangono tutte tra di loro, cioè per me è normale che un alternativo non parli con un Maranza, e sono queste secondo me pressioni quasi sociali appunto che sentiamo dal dover aderire a un costrutto che ci è stato messo, ecco, e secondo me tutto si evolve con il tempo nella nostra società.
2: Sono d'accordissimo sta cosa, è come se al giorno d'oggi noi, soprattutto noi giovani, ci dobbiamo dividere in qualcosa, dobbiamo identificarci in un'unica cosa nella nostra vita. Però ultimamente, poi grazie anche al gruppo che fa Twitter e tutti quanti, perché è un gruppo veramente variegato di personalità e persone, e mi sono ritrovata che quasi mi sento più divertita, in un certo senso mi piace più frequentare gente che non è uguale a me, che non fanno un copia e incolla della personalità degli altri, che certe volte diventa ti esaurisce quasi il andare, sai già che se vai con quel gruppo parleranno di quella cosa, se vai con quell'altro mentre se ti ritrovi con qualcuno completamente diverso da te o in un gruppo di persone tutte diverse tra di loro, che di norma in verità è sempre così, però ci limitiamo tra di noi, mi trovo quasi, sì, come dicevo prima, più interessata anche alle conversazioni che escono fuori.
0: Sì, assolutamente, volevo solo un attimo dire una cosa, che tornando di nuovo prima a Sentieri Selvaggi, per esempio, all'inizio del progetto era talmente variegato da persone completamente diverse l'una dall'altra, proprio con personalità diverse, modi di parlare diversi, modi di vestirsi anche diversi, di esprimersi in modo diverso, che è stato veramente da un lato magico vederlo, da un altro è stato un esaurimento nervoso perché c'erano tutti che urlavano per poter dire qualcosa, però dopo siamo appunto riusciti a quasi unirci in ogni caso, ed è bellissimo vedere qualcuno diverso da te ma che poi alla fine ti comprende fino in fondo come qualsiasi persona che tu pensi sia uguale a te.
3: Che poi appunto secondo me c'è un po' comunque questo paradosso, cioè lo sento per me ma lo vedo un po' in generale nei giovani, che da un lato sì, si vuole tantissimo entrare a far parte di un gruppo, uniformizzarsi e essersi un po' tutti uguali al proprio gruppo, però dall'altro in questo gruppo, in questa uniformità, si vuole anche spiccare, quindi nel gruppo di alternativi si fa quasi a gara chi è il più alternativo, nel gruppo dei Maranza si fa quasi più a gara di chi è il Maranza, quindi entri così tanto, c'è il rischio di essere così tanto in questa mentalità, di star così tanto chiuso nella tua cerchia, di appunto rischiare di poi perdersi tutto il resto. Invece secondo me è negativo estremizzarsi, quindi come dicevate prima ci sta a completarsi, no? E darsi il diritto di cambiare.
1: Io trovo che spesso, non solo nei giovani, ma c'è quasi una paura anche di sentire l'opinione altrui, nel senso che in generale, ad esempio pensando anche a destra, a sinistra, anche politicamente, sembra che molto spesso ci circondiamo di persone che la pensano esattamente al nostro stesso modo, e quando discutiamo o dibattiamo di certe cose troviamo semplicemente le persone che possono dirci che abbiamo ragione, quando in realtà spesso sarebbe interessante anche ritrovarci con gente che può darci anche un secondo punto di vista e con cui veramente possiamo anche crescere, diciamo, intellettualmente, potendo anche sviluppare un'opinione critica un pochino più approfondita magari.
2: Infatti sono d'accordo anche su questo, perché credo che ci siamo quasi persi nel, e abbiamo iniziato a confondere due cose, dal copiare qualcuno o un gruppo in quel caso, al prendere da ogni persona quella cosa che ti piace di più da loro, o dalla cosa più brutta, cioè quasi prenderlo come esempio da non fare. E è quello, cioè, del lasciarsi influenzare dagli altri, dalle opinioni, e non chiudersi a guscio in quel tuo gruppo, in quella tua mentalità che pensi che sia l'unica esistente e basta.
0: Sì, assolutamente, anche semplicemente a me è successo tantissimo, soprattutto quando ero più piccola, di ammirare una persona e dire ok, io devo essere come quella persona. E semplicemente anche fare click, tipo ok, io ammiro tanto questa persona, ma io non è che devo essere come lei. Ci sono degli aspetti in cui vorrei assomigliarle, in cui secondo me mi farebbe anche bene immedesimarmi, però non vuol dire che io devo essere come questa persona. E soprattutto è anche un po' una questione di ok, vedo questa persona che mi sembra mega messa bene a livello sociale, che quindi è abbastanza dentro tutto il sistema e queste cose, mi dico ok, allora devo diventare come lei, quando in realtà non è più tanto una questione di inserirsi, ma di trovare uno spazio per se stessi.
1: Sì, questa affermazione mi fa pensare ad un argomento che una volta avevo toccato con mia mamma, perché stavo pensando ai film di quando eravamo piccole, tutti i cartoni animati, e io le dicevo che secondo me sono un po' limitanti ogni tanto, perché pensando ad esempio, io pensavo sempre al cartone delle Winx ad esempio, no? Ci sono 6 ragazze, ma ognuna ha soltanto un talento, e quindi tu dovevi identificarti solo in una, e io ad esempio mi sentivo, cioè, 3 Winx allo stesso tempo, però puntualmente c'era il problema che dovevo sceglierne soltanto una, quando in realtà, cioè, perché non possiamo essere così vari? Perché non possiamo avere più passione, più passioni ed aprirci anche a più mondi? Non so, io anche quello l'ho sempre trovato un po' la radice quasi del problema, no?
3: È vero, ma forse c'è proprio una società che spesso ci chiede comunque di performare, cioè bisogna essere bravi, quindi è più facile essere bravi in qualcosa. Alla fine scegli il tuo ambito, se fin da piccola hai suonato, non so, il violino, e sei automaticamente bravo in quello, non ti dai più la possibilità di cambiare. E quindi essere magari bravino in tante cose, ma eccellente nessuna, è visto quasi come una cosa negativa, anche se forse mentalmente c'è la cosa più arricchente, quella di sperimentare.
2: Prima di ascoltare l'ultima canzone, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti del Fit Festival. Domani non vi saranno spettacoli, ma noi saremo sempre in radio dalle 12.30 alle 13.30 con tante bellissime sorprese, interviste, pensieri che non vediamo l'ora di condividere con voi. Il prossimo spettacolo sarà nuovamente per bambini, questa volta più indicato per i bambini della scuola elementare, sempre alla Foce alle 9.30. Il titolo è La Galassia di Annika. E la compagnia è Crono Teatro. Mentre la sera di giovedì alle ore 20.30 all'HAC avremo Mattias di Un Pirres con Play e Argentina/Spagna e una prima nazionale, un teatro performance.
0: Noi ringraziamo il Caffè Bistro, dove abbiamo la nostra postazione pop-up, e vi invitiamo a mangiare con noi gli artisti durante tutto il festival, e soprattutto anche oggi che ci sono i saggi qui con noi che ci fanno compagnia. Ringraziamo anche tutto il Team Fit, Radio Gwen, il LAC, il gruppo Keep Fit with Radio, Armando e Sofì, che per la sua prima regia ha assolutamente spaccato. E noi vi auguriamo un buon festival e vi salutiamo. Quindi ciao, a domani, e adesso vi lasciamo con il nostro jingle.
3: Ciao!
4: Ciao. Emozione, creatività,
5: spontaneità,
4: performance,
6: teatro,
7: radio,
4: giovani,
5: musica,
4: arte,
7: danza,
4: contemporaneo,
5: memoria.
8: Keep Fit with Radio!

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, gli esperti, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

È diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: letto di mani tremanti. Sorrisi sui volti, palmi in avanti. Sentiero futuro, anarco spiriti santi.
1: Di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio fra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che accoppano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini, soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sei scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se porta poi come si vesta, una bestia indifesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi, è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo battuto come un polpo, legato, cappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni, di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare, che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi a vedersi diversi, costretto a inscenare una farsa perversa, di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona, seduta in poltrona, individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si grina, inesorabilmente discendiamo la china, già lunga è la lista, gli ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi, su donne umiliate dai capi d'aziende, se in brava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo assute per tendergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spine

0: siamo del sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico.

dei Kansas City Express, ma nelle mani di Lox e del suo sodale Ben Lamar Gay, l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos, come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Lox. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

in a loop on the borders of consciousness.

Ça c'est...

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.